Ho dimenticato per un'ora i radici nam radio di numero di dati che io che vuoi mi hanno di minismin due u se no anche in carro appunto di buona data se no mostra vai che non nam dati che io ne memoria 89.9.

0: Somboia nicare di peca e savate. Peicare non meni in necchia fa. Nin meni chia uomini nan dubbite, chi nan meni chia senta taurova.
1: Caricatem, perché di peste può potere.